0: Lu'itau
1: Moleasu
0: Fa'a mua mua
1: Avea oe ma fa'a oa ole
0: Ole olang
1: Prioritize God
0: Be a role model plans.
1: Of good life
0: Lona mata upu mua mua
1: Tito
0: Lona mata upu upu
1: efa
0: A olona fwai upu mua
1: mua Oona po nei ea
0: Tau teno nofo ai o ou tau fale
1: E tau tala atu I mea e tusa
0: marea o om fale.
1: E ola
0: Ua faa taafuna ina
1: Fai atu I toia ina
0: Faa mua mua
1: Ia mata ala I la
0: tau
1: Ia faa toia ina
0: Priority
1: Ia faa maoni le faa tua tua
0: Pe ai le fitu
1: male
0: se fulu
1: fa. Tausanga
0: Male ono
1: Talu ona toe fo I mai Isa
0: fai
1: ra
0: elu ma faa
1: o Mai le nuu sa
0: nofo polonga ai o papelonia
1: Pi
0: Ua
1: a good role model
0: O fau o la tou fale lelei
1: O tito
0: Ua fai a la tou fato
1: O se fai fe au talavo
0: Ua fai a la tou
1: la fumani lue ile e
0: Ua toe ati
1: ya e o la tou a inga
0: O se
1: ata toe ati ya e
0: Le tamao a inga o isa ra
1: elu

Super Mario le tanti anna bandi san moi le di vengo le fiaffi ma le pese usi le fa fufonga e la canzo voi leo nisi u fan tunga sui fefi loia wa la valle moli molina o le au fai nga luenga i ahinga o lo fa muli mai le di vengo o le fiaffi o le walus fulu male ono minute o te nele in tu lai lima a fa le lima tanto wanga yantu i se fa mbunga o le polgalame le lima oi. Yeah, ojo fa fanga ya la wa, ha la u ole umu. Yeah, fa di fo ala jama yanga fi. Ai sekia.

0: Radio Samoa.
1: Tosilimai tu.
2: Lewa tula male tatu te mila wanti lua sulfitu minute wa tele tula yono male tau tua radio Samoa se furulima iwa tolu amoe le nefu wangola fianfi. Fantano

Motu be famo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O loo faa wau pia tataro papitoa nao le lima tala tutongi pia faa ngai le Pacific Easy app e faa tino ayo tupe famo moni mai lau telefoni fave ai. O loo hava nofo le tato direct transfer ti posi mai ayo tupe le tato account ma faa mani ayo nefisili lupo le telefoni ma faa tino la foa ino lau tupe ai nga faa bitoa. Moni tutongi ino pidio le vai moli te unga tupe so se faa tupe Samoa pe tutongi ni no nonga tupe le numpi faa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo ma fai na fa tino umai ni tato au nanga ole Easy Pay. Mole sirifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Alo hapa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai siri ato na fa sawa ina utu pe watangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

ya manolosi olivi ingole tua langine lave pese ale kalesia katoliko maleone america samoa le tautua moa rwede samoa utatonu ia le tulai ono

talo fa Samoa o Jerome Grayle nei te o eti eti e lau ta vale po e fa fonga mai ilo mauta ia tu pele ni lo lau nei te o ilis fulu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi in New Zealand.

Hawaii Special All Stars, Fabi Fiago de Tai Out. Yo, fa mai atu fa mal tanda fa sotenga Hawaii, America ne fo ia so lua per mas ne, mai alo nai fa sin silanga le ia te au nei tai au ia ona ta fa to fa fo lem fa matafi. Ia le tar pa kalame maru le tai au. Ai le fo I te fatu ora minimizing gambling harm awareness campaign. O e malam lama tanga fa chupe. O talong fa chupe lunga le internet I ele o se mata upu fa ngofi e o la ba e chupulanga. E mokuwa de malam lama I ai e ui ua mawhai o na maua I so se awalei nei aso whamdalanga lungo telefoni, lungo computer ma so se ala wha teknolosi ai e leo manino tele wha malam lama ino nai vahenga ia paule polenga o na ole avanoa I so se awala I so se teimi o tele fo I leo le a whaina e mwhai o na ture mai ole a ture mai se o langa le mautu ua ai tala fitupe Fifia mauto tasi tono potu ma taranoa ma ta alo telefoni ia tato matala I nei whailonga ia po nei fwitu langa pe a adie mai ia matala ma iloa whailo ilo pe atu le mai nei fwoi maenga ina ia ma whai ona tato fisosoni atu e lato o a whai nei talonga I lungo le interneti ia wao le a fianga fwoi lea o tato ma tato aenga o ma ele lele sili silani leo penga tafai langi Monish fam talanga I awala le lei marasangare mu Pui pui ei tato I talonga I lungo le interneti Sili silani le safergambling .org.nz /youth That's safergambling.org.nz /youth Yo na mawe dosef sosani mo tato Ya ma toi fama natu atu ori ngalo le ua Toi fawa o tato pa ufam tofu le mo tato tusinei e lua ole songa ya malva fit fili ole wa fa ta ta min name mal special for lemon never tell me limas fun tala il tusi lo winga winga fa pele bo so tusi tusi ya tell me le ya la ne ne te o mc for ta to of tole war am tuana le official of already samo bo ta tusi ne te mo official already samo number to lu patos for lo ho bol avenue marukau Ia pē wala wanele telefoni luono luatasi lima I vatolu, luono luatasi lima I vatolu. Ia pē tanga iane lungo na shop radiosamoa.co.nz fa I sau oka. Ma manatua, ia sau tusi farpenga. Ia taru tautau ngō fire nā wai ai. Lima sfutala I tusi atasi, ilan wenga lima sfutala al songa. Lima sfutala al bau filfili. So, wala wanele taru telefoni pē ini se wanga fia maram lama tili ai luono luatasi lima I vatolu. Lua no lua, tasi lima e batolu. Ya, o tātou whaset si langara nā olo ia tau ili nei fōi tāia fōu. Ya, mā ua mai ai fōi maratau tō mō oe ili nei fōi aso lua. Ya, lea tino pele. Ya, o le tāpua kalamina nā, o le tāmaru o le tāra nā. Ya, mōre nei fōi aso fōu. Pafetai lau tala mālau tāpua inga. Manu ilavara nei aso look after yourself. God bless. Tō whase fōa.

le mafuta mai nei vai tele fau io la fo ie wa fa mai na nga ruenga pa talo fa tia te urua malusi abramo ya ma lord ta wa dai ayoni u juvai fa talo fa tu fa tai mo fa tu filano wa imu mo Nita Saulo Malo si fo lau le leifa talofatia sina leo talofa Radio Samoa Malo si fo manui pa malo atu io e fafte fo le mafuta mai te stiva fa talofatu manui e tele le aso fa lono atu in nei Camboy aus Italia Kone Leo Alisana si fo manuia Malo le tautua ili atunu le fa longolongo mai bantu ma ua male tautonga ya Lupe Sasa Kone Leo Malikuka Makuka si tausinga oleso o moleto love anga ma tautina ya la ngofo afa Kona Niko fatala vatu nei chai au malo fafteli fatisimai mai walipone manuia foi foi walo flim walo fengai mauto ya malo non sai toi luos por minute jantale o lechu da smalua Se mai inicio tatu fa fie fianga si fie filo imo tatu le tayao Ya, on the tatu mai leo inicio tatu falinga

0: kole. E ka anu furi fa yungo fa yesu.
1: Aya, wai yango umai so.
0: Le leila, mangu ya ka anu. Ai fa se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
2: E a fia maisi, pe a e lavea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua fa matalanga atoa, ile acc.co.nz.
3: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e fato tonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga osi tutono ni usila, fa apese tino fall potumalo o lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa ili fafitufa Great North Road Otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
4: O e mo mia servisa mo New Zealand po Australia. Ai asef sosuani tu langa tau fimilanga inga. Fasota iloa se o manu se Wati Simon, Mahawian, o le HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasilia ma se fulu tau sama o le lang tau tau tua. O au au nanga vaa I fisosuani ma fautuanga tau fimilanga inga.
5: Awanei e misi ale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au al nanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe sili atu I opangai ngai Samoa po America Samoa mai lala o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi ma le aso luasfo lua se tema e o oile aso luasfo lua okitopa. Io e alga ba afo ila tau e lafoi. For tupe I tusha sa wallet I Samoa, ma tusha tupe I America Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.